guidò il vermalucico e tira forte il vento. Sulla via Caterasa, davanti al golfo di Surriento.

potenza della lirica. Nave a ogni dramma un falso. C'è con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.